sociali. Tu già Carmagno, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali e le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco.

Noi e loro siamo uguali, noi e loro. Noi e loro spesso siamo noi loro.